0: dico wow,
1: wow.
0: I tuoi occhi scuri,
1: scuri,
0: dicono miau,
1: miau.
0: Poi non sono più sicuro che il mondo mi avrà. Non ci sarà nessuna tournée se tu non vieni.